0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

electronic and engineering.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con informazione. Le massime istituzioni dello Stato hanno celebrato ieri gli 80 anni della Repubblica. Grande protagonista il capo dello Stato Sergio Mattarella, che insieme alla Premier Giorgia Meloni ha assistito alla parata sui fori imperiali. Il 2 giugno fu una prova di maturità democratica ed è stato l'avvio di un grande percorso di sviluppo civile, sociale ed economico, ha detto il Presidente, che sulle crisi internazionali ha sottolineato: per l'Italia il multilateralismo è indispensabile, ma va aggiornato. Poi ha presenziato lo spettacolo in serata in Piazza del Quirinale con attori musicisti, che ha visto un monologo di Paolo Cortellesi sulle donne e l'esibizione di Gianni Morandi sulle note di La storia siamo noi di De Gregori. Tensione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sui raid israeliani in Libano. Il presidente americano chiede a Israele di fermarli o attenuarli per non minare i colloqui sulla tregua con l'Iran, ma il ministro della difesa israeliano Katz chiarisce che Washington appoggia le rappresaglie sul quartiere Roccaforti di Hezbollah a Beirut se continuano i lanci di razzi. Il capo della Casa Bianca smentisce lo stop delle trattative con Teheran. Notizie false sono proseguite anche oggi, ha affermato ieri. La strage di Amendolara nel Cosentino, dove 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, sono morti carbonizzati all'interno di un minivan dato alle fiamme. Fermate 2 persone di nazionalità pakistana ritenute responsabili dell'eccidio avvenuto in una stazione di servizio. Ad incastrarli un video delle telecamere di sorveglianza. Sono vivo per miracolo, non volevano darci soldi, solo da mangiare l'alloggio, ha detto un sopravvissuto. Proprio la richiesta di diritti basilari sarebbe alla base della strage da parte dei caporali. Il calcio: il Bologna ha scelto Domenico Tedesco per il post. Vincenzo Italiano, è arrivato ieri l'annuncio del club rossoblu per l'ex tecnico del Fenerbahce, nato in provincia di Cosenza ma in Germania dall'età di 2 anni. Si tratta della prima panchina in Italia dopo aver allenato in Bundesliga, in Russia, la nazionale del Belgio e in Turchia. Per il Milan prende corpo l'ipotesi di Oliver Glasner sulla panchina. Il tecnico austriaco ha annunciato l'addio al Crystal Palace dopo aver vinto la Conference League con il club londinese. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, vicini.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità,

0: e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Attacchi reciproci nella notte tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain che, secondo Washington, sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, l'Iran ha lanciato l'attacco in risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco statunitense. La cronaca alla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano sono morti carbonizzati all'interno di un minivan adatto alle fiamme, fermate 2 persone di nazionalità pakistana ritenute responsabili dell'eccidio avvenuto in una stazione di servizio, ad incastrarli un video delle telecamere di sorveglianza. È degenerata in omicidio una lite scoppiata intorno alle 21 di ieri in un palazzo nel quartiere di Primavalle a Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite. La vittima è un italiano di 54 anni. Secondo la prima ricostruzione della polizia intervenuta sul posto, la vittima sarebbe stata accoltellata alla gola. In chiusura il tennis, sarà tra Alex Zverev e Jakub Menšík la prima semifinale del Roland Garros. Il 29enne tedesco ha sconfitto lo spagnolo Rafa Hodar 7-6-6-1-6-3. In serata Menšík si è sbarazzato sempre in 3 set del 19enne brasiliano João Fonseca col punteggio di 6-4-6-3-7-6. Oggi i quarti della parte alta del tabellone con 3 italiani in campo. Alle 14 apre Flavio Cobolli che affronta il canadese Félix Auger-Aliassime, mentre alle 20:15 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con la certezza di avere almeno un italiano in semifinale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Attacchi reciproci nella notte tra Iran e Stati Uniti. Teheran, secondo quanto riferito dall'esercito americano, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo Washington sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della quinta flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain e un altro paese nel loro attacco, senza nominare il Kuwait. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, l'Iran ha lanciato l'attacco in risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco statunitense. Un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi, provocando almeno 7 morti e 11 feriti. Un incendio è invece divampato in un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, in seguito a un attacco sferrato da decine di droni. La cronaca è degenerata in omicidio, una lite scoppiata intorno alle 21 di ieri in un palazzo nel quartiere di Prima Valle a Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite. La vittima è un italiano di 54 anni. Secondo la prima ricostruzione della polizia intervenuta sul posto, la vittima sarebbe stata accoltellata alla gola. Il giovane è stato fermato. In chiusura il tennis, si tinge di azzurro la terra rossa di Parigi. Oggi tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai accaduto in singolare maschile nell'era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l'impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno di sicuro ci sarà e uscirà dalla sfida prevista stasera alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi. Nel pomeriggio alle 14 Cobolli affronta invece il canadese Félix Auger-Aliassime. L'altra semifinale vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il ceco Jakub Menšík. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Attacchi reciproci nella notte tra Iran e Stati Uniti. Teheran, secondo quanto riferito dall'esercito americano, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo Washington sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull'isola di Kesm, nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della quinta flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain e un altro paese nel loro attacco, senza nominare il Kuwait. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, l'Iran ha lanciato l'attacco in risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco statunitense. Un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi, provocando almeno 7 morti e 11 feriti. Un incendio è invece divampato in un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, in seguito a un attacco sferrato da decine di droni. La cronaca è degenerata in omicidio. Una lite scoppiata intorno alle 21 di ieri in un palazzo nel quartiere di Primavalle a Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite. La vittima è un italiano di 54 anni. Secondo la prima ricostruzione della polizia intervenuta sul posto, la vittima sarebbe stata accoltellata

Pillata alla gola, il giovane è stato fermato. In chiusura il tennis si tinge di azzurro la terra rossa di Parigi. Oggi tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai accaduto in singolare maschile nell'era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l'impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno di sicuro ci sarà e uscirà dalla sfida prevista stasera alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi. Nel pomeriggio alle 14 Cobolli affronta invece il canadese Félix Auger-Aliassime. L'altra semifinale vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il ceco Jakub Menšík. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: giornata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Attacchi reciproci nella notte tra Iran e Stati Uniti. Teheran, secondo quanto riferito dall'esercito americano, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo Washington sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull'isola di Kesm, nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della quinta flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain e un altro paese nel loro attacco, senza nominare il Kuwait. Secondo quanto riferito dai Pasdaran, l'Iran ha lanciato l'attacco in risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco statunitense. Un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi, provocando almeno 7 morti e 11 feriti. Un incendio è invece divampato in un terminal petrolifero a San Pietroburgo, in Russia, in seguito a un attacco sferrato da decine di droni. La cronaca è degenerata in omicidio. Una lite scoppiata intorno alle 21 di ieri in un palazzo nel quartiere di Primavalle a Roma. Un 18enne colombiano ha accoltellato a morte un vicino di casa al culmine della lite. La vittima è un italiano di 54 anni. Secondo la prima ricostruzione della polizia intervenuta sul posto, la vittima sarebbe stata accoltellata alla gola. Il giovane è stato fermato. In chiusura il tennis, si tinge di azzurro la terra rossa di Parigi. Oggi tre italiani scendono in campo per i quarti di finale del Roland Garros. Non era mai accaduto in singolare maschile nell'era Open. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l'impresa di portare due azzurri in semifinale nel Major francese. Uno di sicuro ci sarà e uscirà dalla sfida prevista stasera alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi. Nel pomeriggio alle 14 Cobolli affronta invece il canadese Félix Auger-Aliassime. L'altra semifinale vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il ceco Jakub

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa, ad accoglierlo, vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno, e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe. Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'OCSE ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026, prevedendo un aumento del PIL dello 0,5% rispetto allo 0,4% indicato a marzo. Secondo l'organizzazione, il nuovo shock dei prezzi dell'energia continuerà però a pesare su consumi, investimenti ed esportazioni. L'aumento dei costi energetici dovrebbe inoltre alimentare l'inflazione, riducendo i benefici ottenuti recentemente sul fronte dei salari reali. Per il 2027 l'OCSE prevede una crescita dello 0,6%, favorita dal calo dei prezzi dell'energia e da una minore incertezza economica. L'organizzazione sottolinea anche la necessità di proseguire nel risanamento dei conti pubblici. È attesa una nuova giornata di colloqui fra Libano e Israele oggi al Dipartimento di Stato americano, dopo la prima giornata tenutasi ieri. I colloqui giungono in un momento di alta tensione tra Libano e Israele per i ripetuti attacchi dell'IDF di Hezbollah, milizia libanese sostenuta dall'Iran. Nella notte ci sono stati attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti. Gli americani hanno dimostrato di capire meglio il linguaggio dei missili che quello dei diplomatici. Attaccano le autorità di Teheran. Oltre 20 morti a Nuova Delhi in India a causa di un incendio che ha devastato un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, nella parte meridionale della città. Diverse dalle vittime sarebbero stranieri, per lo più provenienti da Asia centrale e Africa. L'edificio ospitava un ristorante al piano terra e un hotel ai piani superiori. Più di 40 persone sono state salvate e trasportate negli ospedali vicini. L'incendio è stato domato. Formula 1. La Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc, che continuerà a essere uno dei piloti ufficiali della scuderia di Maranello nelle prossime stagioni. Il monegasco ha accolto con entusiasmo l'accordo, assicurando il massimo impegno per riportare la Ferrari ai vertici. Il mondiale piloti manca alla Ferrari dal 2007 con Kimi Raikkonen. Il titolo costruttori sfugge invece dal 2008. E per ora è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi, l'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuova fase di escalation in Medio Oriente. Un missile iraniano ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, danneggiando la struttura e provocando almeno una vittima. La rappresaglia iraniana è arrivata come risposta a un razzo lanciato dagli Stati Uniti contro una petroliera che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco navale. «Non permetteremo a Washington di oltrepassare i limiti», ha scritto su X il consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, mentre dagli Emirati Arabi si chiede una posizione unitaria e coesa del Golfo contro Teheran. Attacco ucraino contro un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Volodymyr Zelensky ha confermato che Kiev ha colpito la struttura e altri edifici considerati strategici per lo sforzo bellico russo. Proprio oggi in città inizia il Forum Economico Internazionale, al quale è prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo degli affari stranieri. In un altro attacco, un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi, causando almeno 7 morti e 11 feriti. Veniamo all'Italia. La Corte Costituzionale ha dato l'ok al ricorso del Senato contro la Procura di Milano nell'inchiesta per truffa aggravata ai danni dell'INPS sulla cassa integrazione Covid che vede imputata Daniela Santanchè. La consulta ha accolto il ricorso sull'eccesso di potere con cui i PM si sarebbero fatti consegnare audio, chat e mail registrate da ex dipendenti delle società Visibilia di Santanchè e in cui la senatrice compare come emittente o destinataria. L'ordinanza sarà notificata alla Procura di Milano entro 60 giorni. Il Senato contesta l'acquisizione di prove che potrebbero rientrare nel campo della corrispondenza, che è equiparabile a intercettazione ed è dunque possibile solo dietro autorizzazione della Camera di appartenenza di Santanchè. In assenza dell'ok di Palazzo Madama, quindi, le prove in mano ai PM non sarebbero utilizzabili nel processo all'ex ministra. La Procura Generale di Milano intanto conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio. Inoltre si afferma che dagli accertamenti svolti nell'ultimo mese e mezzo, gli scoop giornalistici sull'ex consigliera di Regione Lombardia non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. La Procura Generale ha già trasmesso al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una relazione in cui è illustrata l'attività istruttoria. L'ex esponente di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Biellese mentre era alla guida del suo SUV. I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 2 giugno intorno alle 17. La polizia stradale avrebbe sottoposto Pozzolo all'alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico decisamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per il deputato, che è rimasto illeso. Chiudiamo con il tennis. Oggi 3 italiani in campo per i quarti di finale del Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l'impresa di portare i due azzurri in semifinale nel major francese. Uno di sicuro ci sarà e uscirà dalla sfida prevista stasera alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi. Alle 14 invece Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuova fase di escalation in Medio Oriente. Un missile iraniano ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, danneggiando la struttura e provocando almeno una vittima. La rappresaglia iraniana è arrivata come risposta a un razzo lanciato dagli Stati Uniti contro una petroliera che cercava di raggiungere l'Iran nonostante il blocco navale. «Non permetteremo a Washington di oltrepassare i limiti», ha scritto su X il consigliere della Guida Suprema Mojtaba Khamenei, mentre dagli Emirati Arabi si chiede una posizione unitaria e coesa del Golfo contro Teheran. Attacco ucraino contro un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Volodymyr Zelensky ha confermato che Kiev ha colpito la struttura e altri edifici considerati strategici per lo sforzo bellico russo. Proprio oggi in città inizia il Forum Economico Internazionale, al quale è prevista la partecipazione di rappresentanti del mondo degli affari stranieri. In un altro attacco, un drone ucraino ha colpito un bus in una parte del Donetsk occupata dai russi, causando almeno 7 morti e 11 feriti. Veniamo all'Italia. La Corte Costituzionale ha dato l'ok al ricorso del Senato contro la Procura di Milano nell'inchiesta per truffa aggravata ai danni dell'INPS sulla cassa integrazione Covid che vede imputata Daniela Santanchè. La consulta ha accolto il ricorso sull'eccesso di potere con cui i PM si sarebbero fatti consegnare audio, chat e mail registrate da ex dipendenti delle società Visibilia di Santanchè e in cui la senatrice compare come emittente o destinataria. L'ordinanza sarà notificata alla Procura di Milano entro 60 giorni. Il Senato contesta l'acquisizione di prove che potrebbero rientrare nel campo della corrispondenza, che è equiparabile a intercettazione ed è dunque possibile solo dietro autorizzazione della Camera di appartenenza di Santanchè. In assenza dell'ok di Palazzo Madama, quindi, le prove in mano ai PM non sarebbero utilizzabili nel processo all'ex ministra. La Procura Generale di Milano intanto conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti lo scorso 18 febbraio. Inoltre si afferma che dagli accertamenti svolti nell'ultimo mese e mezzo, gli scoop giornalistici sull'ex consigliera di Regione Lombardia non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito. La Procura Generale ha già trasmesso al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una relazione in cui è illustrata l'attività istruttoria. L'ex esponente di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel Biellese mentre era alla guida del suo SUV. I fatti sono accaduti nel pomeriggio del 2 giugno intorno alle 17. La polizia stradale avrebbe sottoposto Pozzolo all'alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico decisamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per il deputato, che è rimasto illeso. Chiudiamo con il tennis. Oggi 3 italiani in campo per i quarti di finale del Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi tenteranno l'impresa di portare i due azzurri in semifinale nel major francese. Uno di sicuro ci sarà e uscirà dalla sfida prevista stasera alle 20:15 tra Berrettini e Arnaldi. Alle 14 invece Cobolli affronterà il canadese Félix Auger-Aliassime. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Partiamo dall'Iran. Dopo i danni causati da un missile di Teheran, l'aeroporto internazionale del Kuwait ha riaperto parzialmente. La diplomazia al momento è bloccata. Secondo i media iraniani, i colloqui con gli Stati Uniti resteranno sospesi fino allo stop dell'aggressione israeliana contro il Libano, dove un raid dell'IDF ha causato almeno 6 morti. Da Washington, Donald Trump conferma di aver dato del pazzo al premier Benjamin Netanyahu, ma ribadisce anche di lavorare molto bene con lui. Sollecitato sull'Iran, il capo della Casa Bianca ha affermato che gli Stati Uniti non hanno bisogno

0: bisogno di impiegare le proprie forze sul territorio di Teheran e che in futuro potrebbe essere possibile un incontro con la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Mosca continuerà a rispondere in maniera sistemica agli attacchi di Kiev. Lo fa sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il raid sferrato dall'Ucraina contro un terminal petrolifero a San Pietroburgo. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky torna a premere per accelerare l'acquisto di missili Patriot, che rafforzerebbero la difesa del paese contro le rappresaglie russe. La Commissione europea ha dato il suo ok a una flessibilità fino allo 0,3% del PIL per gli Stati membri che da ora in poi adotteranno misure per rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione dei combustibili fossili. Nel caso dell'Italia, Bruxelles raccomanda a Roma di garantire che le misure adottate per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia siano temporanee, mirate a proteggere le famiglie vulnerabili o a soddisfare le esigenze delle imprese. Festeggia il ministro degli esteri Antonio Tajani, secondo cui le ultime decisioni della Commissione accolgono le proposte italiane, sancendo un altro successo del governo Meloni. Tentato femminicidio in provincia di Cosenza, i carabinieri hanno sottoposto a fermo un trentenne dopo l'arrivo in pronto soccorso di una ragazza, ricoverata con numerose e gravi ferite da taglio alla testa e alla schiena. Secondo quanto emerso, il ragazzo, conoscente della vittima, avrebbe più volte cercato di convincerla a intraprendere una relazione sentimentale nonostante i ripetuti rifiuti. Nella notte sarebbe avvenuta l'aggressione, compiuta al rientro a casa della ragazza. Oltre a ferirla con un coltello, il trentenne avrebbe cercato di strangolarla. La giovane si è salvata soltanto grazie all'intervento di un amico che ha messo in fuga l'aggressore. Il trentenne è stato sottoposto a fermo per tentato femminicidio e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Chiudiamo con lo sport. Terminata la Serie A, è tempo di calciomercato. Mo Salah, che ha appena detto addio al Liverpool dopo 9 anni, è nel mirino degli ex della Roma e della Juventus, dove tra l'altro ritroverebbe sulla panchina Luciano Spalletti. Il club bianconero è anche alle prese con Dusan Vlahovic, con cui non avrebbe trovato un accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno. L'attaccante andrà quindi via a parametro zero. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Si tinge di azzurro la terra rossa di Parigi con tre italiani impegnati nei quarti di finale del Roland Garros, un evento mai accaduto in precedenza. Nel pomeriggio in campo Flavio Cobolli che affronta il canadese Félix Auger-Aliassime, numero 6 del seeding. Stasera, non prima delle 20:15, il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'altra semifinale uscita dai quarti di ieri vedrà opposti il tedesco Alex Zverev e il ceco Jakub Menšík. Il calcio, una rivoluzione per dimenticare la mancata qualificazione ai mondiali e rilanciare il calcio azzurro. Stasera l'Italia affronta il Lussemburgo nella prima delle due amichevoli affidate al CT ad interim Silvio Baldini, chiamato a guidare una nazionale profondamente rinnovata. La sfida servirà anche a evitare un ulteriore calo nel ranking internazionale. Tra talenti emergenti come Pisilli, Pio Esposito e Coleoscio, l'Italia prova così a ripartire puntando sulle nuove generazioni. Fischio d'inizio allo Stade de Luxembourg alle 20:45, domenica a Creta l'amichevole contro la Grecia. Sarà addio tra Juventus e Dusan Vlahovic. Club e giocatore infatti non hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno. Le trattative sono state definitivamente interrotte. Ancora un mistero il futuro dell'attaccante serbo. Formula 1, la Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc. Il monegasco ha accolto con entusiasmo l'accordo, assicurando il massimo impegno per riportare la scuderia di Maranello ai vertici. Il mondiale piloti manca alla Ferrari dal 2007 con Kimi Raikkonen. Il titolo costruttori sfugge invece dal 2008. Basket, al via nella notte le finals di NBA, in campo a San Antonio gli Spurs contro i New York Knicks. La sfida riporta alla memoria la finale del 1999 vinta dagli Spurs, che tornano a giocarsi l'anello per la prima volta dal 2014, palla a 2 alle 2:30 ora italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive: la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti. Rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ha risposto a tutte le domande del giudice Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in Liguria. La sua legale, Laura Corbetta, ha riferito che si è commossa a più riprese, negando di aver mai picchiato la bambina e chiedendo giustizia. Sempre oggi il compagno Manuel si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia, Massimiliano Botti. Via libera della Commissione europea, che apre alla possibilità di utilizzare margini di flessibilità fiscale anche per il settore energetico, estendendo l'ambito della clausola nazionale di salvaguardia già prevista per la difesa. Bruxelles propone uno spazio fino allo 0,3% del PIL annuo tra il 2026 e il 2028, con un tetto cumulato dello 0,6% in 3 anni. Le risorse potranno finanziare investimenti e misure di sostegno alle famiglie sulle energie rinnovabili, ma non interventi come il taglio delle accise. Ora gli esteri con il Medio Oriente. Il presidente americano Trump sostiene che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati in corso per porre fine al conflitto, definendo i colloqui in rapida evoluzione. In un'intervista, il presidente americano ha affermato che la guida suprema iraniana Khamenei sarebbe pienamente coinvolta nelle trattative e non avrebbe escluso un futuro incontro diretto. Se non avessi attaccato Teheran, Israele ora non esisterebbe, ha sottolineato il presidente americano. Si avvia alla conclusione l'esperienza di Dusan Vlahovic con la Juventus. Nel corso dell'incontro andato in scena oggi alla Continassa tra l'attaccante serbo e la dirigenza bianconera, non è stato infatti raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le richieste economiche del giocatore e del suo entourage sarebbero rimaste distanti dalla proposta formulata dal club, rendendo impossibile trovare un'intesa. Le parti hanno quindi deciso di separarsi senza tensioni, prendendo atto dell'impossibilità di proseguire il rapporto. Vlahovic lascerà così Torino a parametro zero e a partire dal 1 luglio sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il cane in sovrappeso. L'obesità degli animali da compagnia è la forma di malnutrizione più comune nei paesi industrializzati. Tra il 20 e il 50% dei cani che vive in casa è in sovrappeso o ha problemi di obesità. La vita sedentaria e la disponibilità continua di cibo appetibile ed energetico giocano un ruolo importante nell'aumento di peso. L'obesità è un eccessivo accumulo di grasso nel tessuto adiposo e spesso comporta rischi per la salute del cane stesso. Tra le varie patologie correlate al sovrappeso ci sono disturbi del metabolismo, diabete mellito, aumento di colesterolo e trigliceridi a livello ematico. L'obesità è spesso associata a patologie polmonari e cardiovascolari, ma anche articolari e motorie. Spesso cani obesi hanno scarsa tolleranza alle alte temperature. Non sempre però l'obesità è correlata ad una dieta inappropriata o a uno scarso esercizio fisico. A volte sono presenti disturbi del metabolismo che possono causare eccessivo accumulo di grasso. Ad esempio, l'ipotiroidismo, se non controllato, può portare obesità. Ma anche la sterilizzazione, causando una riduzione del metabolismo, può predisporre l'animale ad un aumento di peso. Un altro caso di rallentamento del metabolismo è dovuto all'età. I soggetti anziani tendono al sovrappeso. Alcune razze sono più predisposte di altre. Ad esempio, Labrador Retrievers, Schnauzer, Chihuahua, Basset Hound e Carlino. Una dieta appropriata è un valido strumento di supporto, sia che si voglia far dimagrire il cane, sia che si desideri evitare che ingrassi. Si stabilisce un programma per la perdita di peso in modo che questa sia controllata in un arco di tempo abbastanza lungo. In questo periodo il cane dovrebbe mangiare una quantità ridotta di cibo e poter fare un po' di esercizio fisico. Il peso deve essere perso in maniera graduale. Un calo repentino può essere pericoloso per la salute del nostro amico a quattro zampe. Spesso in un mangime light è presente la carnitina, che è un enzima che si trova normalmente nell'organismo e che aiuta a bruciare i grassi trasformandoli in energia. Sempre nei mangimi di buona qualità troveremo anche i condroprotettori, che aiutano le articolazioni particolarmente stressate in un cane in sovrappeso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta lo scorso

9 febbraio a Bordighera, ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande del GIP d'Imperia, negando di aver mai picchiato la bambina e commuovendosi durante l'interrogatorio di garanzia. La donna, come riporta la sua legale Laura Corbetta, ha precisato di non essere a conoscenza delle foto e dei video ritrovati sul cellulare del compagno Manuel Iannuzzi, arrestato come lei per maltrattamenti pluriaggravati. Aiello ha chiesto di poter vedere le altre due figlie, attualmente ospitate in una struttura protetta, ed è stata autorizzata a partecipare al funerale della piccola Beatrice quando sarà possibile. Il compagno Manuel Iannuzzi invece si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Da Torino arrivano ottime notizie su Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino colpito alla testa nel corso degli scontri prima del derby tra Granata e Bianconeri dello scorso 24 maggio, in occasione dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Il 36enne è stato infatti dimesso dalla terapia intensiva delle Molinette del capoluogo piemontese. L'uomo è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria di neurochirurgia, dove continua comunque a essere monitorato. Anche la guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump sostiene che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati in corso per porre fine al conflitto, definendo i colloqui in rapida evoluzione. In un'intervista il presidente ha affermato che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe pienamente coinvolta nelle trattative e non ha escluso un futuro incontro diretto. Se non avessi attaccato l'Iran, Israele non esisterebbe, ha detto il tycoon, che ha confermato l'asse con il premier israeliano Netanyahu. Dal canto suo, il leader di Tel Aviv ha sottolineato che non c'è frattura e ha avvertito Teheran: sta giocando col fuoco, possibile un'azione militare su vasta scala. Il film Falso Movimento del 1975, diretto dal regista tedesco Wim Wenders, non sarà più proiettato né distribuito, almeno per il momento, a seguito delle polemiche su una scena di nudo con Nastassja Kinski, allora minorenne. La fondazione Wim Wenders ha ordinato il ritiro da tutte le piattaforme di streaming, televisione e distribuzione fisica, mentre il regista ha espresso pubblicamente le proprie scuse all'attrice, riconoscendo: mi rendo conto che all'epoca Nastassja Kinski avrebbe dovuto essere protetta meglio. Wenders ha sottolineato che il dialogo e la riflessione sulle modalità di gestione dei film controversi del XX secolo guideranno eventuali future decisioni sulla distribuzione. Infine il tennis. Il Roland Garros perde anche la numero uno del tabellone femminile. Arina Sabalenka è stata infatti eliminata nei quarti dalla russa Diana Schneider in 3 set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso sgomento per l'omicidio

0: l'omicidio dei quattro braccianti ad Amendolara in Calabria, bruciati vivi in un furgone. Meloni rinnova la vicinanza alle famiglie delle vittime e ribadisce: l'Italia non arretra davanti a violenza e barbarie, bisogna fare piena luce su questa vicenda. Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, ha risposto per circa 1 ora e mezza alle domande del GIP d'Imperia, negando di aver mai picchiato la bambina e commuovendosi durante l'interrogatorio di garanzia. La donna, come riporta la sua legale Laura Corbetta, ha precisato di non essere a conoscenza delle foto e dei video ritrovati sul cellulare del compagno Manuel Iannuzzi, arrestato come lei per maltrattamenti pluriaggravati. Aiello ha chiesto di poter vedere le altre 2 figlie, attualmente ospitate in una struttura protetta, ed è stata autorizzata a partecipare al funerale della piccola Beatrice quando sarà possibile. Il compagno Manuel Iannuzzi, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati in corso per porre fine al conflitto in Medio Oriente, sottolineando il coinvolgimento diretto della guida suprema Mojtaba Khamenei e non escludendo un futuro incontro. Trump ha ribadito il suo sostegno a Israele e l'asse con il premier Benjamin Netanyahu, affermando che senza il suo intervento militare il paese non esisterebbe più. Dal canto suo, Netanyahu ha minimizzato le ipotesi di frattura con il presidente americano, parlando di occasionali disaccordi tattici, ma concordando sulle questioni fondamentali, tra cui impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari e minacciare Israele. Il premier ha infatti assicurato che i rapporti con Trump rimangono solidi e improntati all'amicizia, trovando sempre un modo per appianare le occasionali divergenze. La Commissione europea apre la possibilità di utilizzare margini di flessibilità fiscale anche per il settore energetico, estendendo l'ambito della clausola nazionale di salvaguardia già prevista per la difesa. Bruxelles propone uno spazio fino allo 0,3% del PIL annuo tra il 2026 e il 2028, con un tetto cumulato dello 0,6% in 3 anni. Le risorse potranno finanziare investimenti e misure di sostegno alle famiglie sulle energie rinnovabili, ma non interventi come il taglio delle accise. Si avvia alla conclusione l'esperienza di Dusan Vlahovic con la Juventus. Nel corso dell'incontro andato in scena oggi alla Continassa tra l'attaccante serbo e la dirigenza bianconera, non è stato infatti raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Le richieste economiche del giocatore e del suo entourage sarebbero rimaste distanti dalla proposta formulata dal club, rendendo impossibile trovare un'intesa. Le parti hanno quindi deciso di separarsi senza tensioni, prendendo atto dell'impossibilità di proseguire il rapporto. Vlahovic lascerà così Torino a parametro zero e a partire dal 1 luglio sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

to help me. I'm a circle of the air, nothing ever gonna blow me.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.